0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Raúl Gálvez canta Vidalita a la memoria de Enrique Morente, con la guitarra de Víctor Rosa, Juan Esteban Cuachi, piano y bandoneón.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Nos situamos en 2017, grabación de estudio del disco Trazos. María José Pérez, con la guitarra de José Quevedo Bolita, hace Cantes de Levante.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Milonga. Interpreta Marina Heredia con la guitarra de José Quevedo Bolita en los Jueves Flamencos de Cajasol, Sevilla 2013.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antonio Ruiz, el carpintero por Soleá. Le acompaña Eduardo Rebollar en el Festival Flamenco de Villanueva del Ariscal 2011.